0: Sotto tumpuko la, sotto tumpuko vav.
1: Taruk ni lasa, sana piana non mangit. Ifuk sin saiko enek mit, sinu me kono.